0: noi.
1: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
2: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo del castello un luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti. Che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche, accompagnate da ottime birre irlandesi. E ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama No Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama No Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 3:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
2: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
3: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
2: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto giusto altrui.
3: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
2: I saldi estivi 2026 sono alle porte.

0: quest'anno. La data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuli Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea

0: con chi sei.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: vino, del dinero y de Speedy González. Estrellita.
1: Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglie tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 centimetri cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima con motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato Ride-by-Wire YCCT e piccoli aggiornamenti a aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2 SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 centimetri cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altre moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto al precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna Sostene,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse, ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogie». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano. Su RCS.

0: leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre. Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda. Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia

0: proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: cosa succede?
1: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.

0: restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 23 giugno 2026 è il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo non aspetti tempo.

0: c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito

0: Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te? Conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi? È come se fermasse le lancette del suo orologio.
2: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
1: RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo, dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla per me, balla!

0: Gli alunni del sole, concerto.
1: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
2: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
3: Sassà Di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro, non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone, finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma, la respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sì, puh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolle, che aveva una funzione difensiva ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta.

0: Che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche accompagnate da ottime birre irlandesi e ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Iuola. E tante altre. Da un

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.
1: RCS Network presenta l'almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo, non aspetti tempo.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
0: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
2: L'ho detta bene.
3: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
4: Spot time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
5: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
4: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
6: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
7: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, I consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia. Avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma, la respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood. E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante.

0: limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.
2: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro, non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone, finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma, la respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le più coinvolgenti, le più belle su RCS Network, solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
3: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: Spot Time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Com'è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
4: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
5: invia una mail a info@rcsnetwork.it.
6: Vivi con noi le emozioni più belle.
7: RCS Network suona solo le più grandi
6: hit italiane. Emozioni senza tempo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi, martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di Mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la Mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo non aspetti tempo.
2: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali. Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
0: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Angelo.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia. Mai dire

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo. Il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Amia.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 23 giugno 2026 è il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di Mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la Mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo, non aspetti tempo.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Limitate le distanze, non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot time. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Pronto?
2: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
1: Da Potenza.
2: Benvenuto. Può alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto?
2: Da Mi Potenza. Sente?
1: Sì, da Potenza.
2: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quanto è nato?
1: 06-09-63.
2: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
2: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
2: ma che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
2: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
2: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
2: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
2: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
2: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua, infatti, mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi, vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
2: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vando, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldo Listerio, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
3: Gennaro, carissimo.
2: Chi è in linea?
3: Sono Pierluigi D'Angri.
2: Ciao Pierluigi, tutto bene?
3: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
2: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
3: Allora, la data?
2: Sì, sì.
3: Allora, 16-11-80.
2: Vediamo un pochettino. Mannaccia il lavoro, eh?
3: Bravo, Gennaro.
2: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
3: Esatto, esatto.
2: Questi cambiamenti ti porteranno... Ma che è, un'azienda devi aprire?
3: Esatto, Gennaro.
2: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
3: Ma guarda, no, niente.
2: No,
3: niente.
2: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
3: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
2: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
3: Ho capito.
2: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
3: No, ma io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
2: Grazie di cuore.
3: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
2: Sei molto caro.
3: Grazie.
2: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
3: Va bene, mi hai sollevato un po'.
2: No, ma non è il fatto di... Io non vi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
3: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, c'è una questa attività che devo aprire.
2: Hai ragione, povero grande. Figlio. Hai ragione.
3: È una cosa grande.
2: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
3: grazie,
2: benissimo.
3: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
2: Pure a te, ciao caro.
3: Ciao, allora, ciao.
2: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della appunto di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatura praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco nella casa, chiamavo il pittore, dove ci vedi qualcosa soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente, proprio.
0: Cioè, c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fai?
0: Vediamo, aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati ste parola: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: tanto. Quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'impresa di polizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua. Ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa. Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione hai avuto?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo
3: sì.
0: Che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io, 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è Bruna.
0: Castana, è Bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì. Sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: Tu sei innamorato, però
3: sì.
0: Hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

0: Purtroppo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato? Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando su una spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: Ho la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it.

0: costante, ho sentito a Salvatore.
1: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
0: È stato un onore sentirti ancora una volta.
1: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
0: Ciao
1: però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato, se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Sono cinese.
0: Da?
1: Marcenisi.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.1.63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente.
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so, lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: fine della. Ma pigliare la cartella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto? Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: a.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: È proprio là. E come sono venuti sì. Mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?

0: notte.
1: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno.
0: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, francamente.
1: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: numero mi hanno passato. La prossima telefonata, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... Ascoltami. Abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corni a chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguto i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: A piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Avete ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 10 49 48. Valva, contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo. Non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna. Io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora io vedo che vi vuole bene, solo che un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, ti voglio dire una cosa. Tu da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda. Ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, fra sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche
2: .it,
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene, se no.
0: Ui, un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande pezzo a Radio Camaldo Listerio, grande rarità. Però io ci ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 13... aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai good corn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però c'è un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai figlio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai da un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia esagerati però. Ci fate su qua che è Liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Che la
0: voleva
1: la caramella, che ne
0: sai? Voleva la caramella. Non mi fa cazzare, eh. No, ma fa proprio così, la caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Chi le
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arrogli tra Liquirizia, faccio un'urca, uscioglio solo moglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo'. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20-10-77.
0: Sì. 20-10-77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande must, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché è frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque, posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi si tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono. Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca.
1: Sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, tutto questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto, eccetera, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rì, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa,
1: hanno
0: sì, l'uomana, ma a me mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: Può
0: darsi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Wanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Wanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Ok, dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Wanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Wanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Wanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.

0: altro e per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, decido di usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
1: È vero.
0: Ci diamo una piccola mano,
1: certo.
0: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
1: certo.
0: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
1: ma
0: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
1: Dopo la tempesta esce il sole.
0: Ecco, bravo.
1: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
0: Allora io vi abbraccio con forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
1: grazie, caro.
0: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
1: Ciao Vando, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 49 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e ma

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buon lì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi pensa ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavorando
0: lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra, fuori rotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto. Perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Un positivo.
0: Certo, mica è negativo. Qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Ciao. Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto...
2: sì.
0: Alimentari, attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: Ma la canzone, sì,
0: sei in sottovoce,
2: sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uccella. Allora. Ah, oh, no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stiamo soffocando, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai, che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però a là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia, eh?
2: Va bene,
0: chiama. Io te l'induli e ti mugliere, che cucatanaccia andrà a aprire solo mugliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che ci trovo così in casa, non esce.
0: È
2: perché
0: normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi nato professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, non mi, allora, chi l'ha, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Chi gli ho problemi?
0: Vabbè,
2: ma i sacrifici stiamo facendo.
0: Lo so, però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto sì, un argomento molto importante. Allora, mo ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guarda professore, che si può fare questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì, portala da un grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la far rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per fatemi che chiama qua, chiama là, papà. E che sei Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma buongiorno. cavi tu? Come stai?
4: Tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però ah, qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è poco pesante sta moglie era tua, eh?
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: vuole una supporta.
0: Il vuole una supporta propria.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Le segni che è fatta così, stamma
4: perché
0: sempre.
4: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo,
4: lo
0: bravo.
4: Sito, sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in tu cormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, poi mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facite a supportare? No? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O se no, chi si ferma, eh? Perduto.
5: Perduto. Comunque, troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e
0: falso. Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, era quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma
5: la
0: mattina
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, bene, la poverista cristiana com'è morta?
5: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldamente è una sala mortuaria.
5: Sì,
0: è roba che succede.
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
5: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non ci hai darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, ne 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi a piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba pasciaca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci, grazie
5: ciao,
0: a voi. Ciao. No, ma di cuore.
5: Ciao,
0: una brava persona. Ciao grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa è la divisa, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo,
0: Ma che
1: sta? L'ho beccata in tuo bagno con...
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E non stai con coppa lavatrice questo?
1: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era YouTubista questo?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, affonicata la ragione, si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta lo bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta, hai trovato a tua moglie che stavo insieme a un
1: bravo
0: stavo con lecca a lecca a bocca,
1: non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sapeva che
0: schifo. Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutta quella puzza. Ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo totale. Ma
1: perché poi me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'aveva già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: Adesso cioè... sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città in medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra,
1: io papi già una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però la città che fa?
0: No, mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Ciao, penso a tu. Ciao, auguri.
1: Grazie, auguri.
0: Sti bagni sembra andan subito, chià? Sti bagni sembra andan subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque.
0: Noi sei anche l'attrazione, l'imbaglio.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Tizzi e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli Acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trash Shopolis, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao,
0: Gennaro,
1: ciao,
0: grazie, ciao, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

049-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899-48-46-10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa.

48 46 10, 899 48 46 10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ortologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it, ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie,
0: arrivederci. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo, almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899-48-46-10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899-48-46-10, io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là, là,

Solo lo shock viene e la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: vicino alla porta. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima, tenta disperatamente di chiamare una

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Mi ascolti?
1: Ma siamo...
0: Sì, in allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: Io preferirei andare in privato.
0: Eh no, siamo in diretta, dimmi.
1: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora abbiamo un ascoltatore, Gennaro?
2: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quanto sei nato, preciso?
2: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
2: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una sì. Brava signora.
2: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
2: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
2: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri, una bella compagnia che ti accoglierà.
2: Gennà, ma questo è prossimamente.
0: Hai fatto già delle domande?
2: No, comunque le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
2: Sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
2: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
2: Antonio.
0: Sì.
2: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
2: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
2: Sì, aspetta.
0: Antonio.
2: Pronto?
0: Antonio.
2: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
2: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una no. Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
2: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché
2: Gennà,
0: nascondete le verità?
2: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
2: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
2: Ma hai preso i conti?
0: Tu hai avuto un'unghia incarnita? Hai
2: sì.
0: Avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
2: sì.
0: Il sangue!
2: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
2: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia incarnita?
2: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
2: No, proprio
0: quando,
2: paralisi.
0: Quando te la stavano estirpando?
2: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
2: Lo so.
0: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
2: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
2: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso sì. Stai bene?
2: Sì.
0: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
2: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque, no, Antonio.
2: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
2: Legge.
0: Salvatore chi è?
2: Salvatore?
0: Sì.
2: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
2: Aspetta un attimo, dove passa Gennaro?
0: Un attimo solo, Antonio.
2: La
0: verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
2: Gennaro, lascialo
0: stare. Lascialo stare.
2: Gennaro,
0: lasciamolo stare.
2: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
2: Gennaro,
0: ditemi.
2: Parlo con tu questo dopo, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
2: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
2: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
2: È un bel nome,
0: Ditto. Perciò Tajarit, figlio mio, io perciò te l'ho detto.
2: Ah, ma Gennaro, ci sono parecchi

0: anni, no? Una sola però.
1: Un amante.
0: Amante.
1: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu ferma, sì, ferma. Sì. Tu vuoi, sì, sapere la verità?
0: Sì.
1: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
0: mai.
1: A Marisha la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera guaglione la tua, che non puoi immaginare. Perciò che l'età lasciata, in passato, parlo del tuo passato.
0: E parliamo del presente, Gina.
1: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
0: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
1: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insupportava?
0: Una, c'è una amica, una sola, ci ha fatto i corna.
1: Ma perché fai sti cose?
0: Mi piace, che devo fare?
1: Ti piace fare il lavoro?
0: In che modo?
1: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
0: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io ci parlavo.
1: Dove ci siamo incontrati?
0: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
1: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: E salve, con chi parlo?
2: Maria da Castellammare.
1: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora. Sì. Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
2: 10-1-55.
1: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
2: Sì.
1: Ma vi state curando, signor?
2: Sì.
1: Che state facendo come cura?
2: È una cosa privata, preferirei.
1: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
2: Va bene, sto curando una leucemia.
1: Da quanti anni?
2: 5. Pronto?
1: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
2: Sì, sì, grazie.
1: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
2: Sì.
1: Catello chi è?
2: Nessuno.
1: No, parlo dei precedenti, eh.
2: No, non ho avuto nessun catello.
1: Qualche familiare, evidentemente.
2: No, no, no.
1: Perché mi esce qua.
2: No.
1: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
2: Sì.
1: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
2: Sì.
1: Che cosa vuol dire leucemia?
2: Sì.
1: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
2: Sì.
1: Per lei ci sarà un'altra persona.
2: Sì,
1: sì, sì.
2: Tra
1: sì,
2: quanto
1: sì.
2: tempo?
1: Non è molto lontano.
2: Mm.
1: Non è molto lontano.
2: Va bene.
1: Auguri.
2: Grazie.
1: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e Coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì,
0: pantaloni?
1: Pantaloni.
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste di certe persone, da licenziare.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De Falco.
1: Sì, sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa, adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata, signora.
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa saltuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà.
2: Ho
0: suo
2: capito.
0: Marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora, Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace, non sapete apprezzare pace! Oh, stai gagnando! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che chiagna! Tu ci hai fatto il corno! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai gagnando! Perché stai
1: agnendo?
0: Oh, io sto agnendo, però... No, tu stai agnendo perché a quel giorno ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto, non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come amma risolvere questo problema?
0: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stato un grande scostumato perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Sulla notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E poi te lì pure stufatta.
1: Così c'è una cosa.
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la pierda proprio.
1: Sì, voglio
0: tu così. Ritornerai, però purtroppo. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto.
1: Sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Sì. È sbagliato tutto cosa. Teneva la pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, eh. Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia?
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. Sì. Lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Giornale, questo lo sapeva, quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornecchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha hit oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha hit? Te ne hai affa?
3: Gula.
0: Ah, e voglio. Te ne affanculo veramente, perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Maron. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare.
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo. Però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare. Però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, eh? Un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E loro siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta. Perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricimi avretà oppure ricimi buci e vanno a vienta.
4: Ma Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato...
0: Signori, voi siete stata toccata dietro? Il culettino? Signori, voi ve ne volete andare perché ita capite che là non è cose più. E già il guadagno è poco. E poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando?
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei l'ha detto prima, lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
4: fatto... Ma non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più.

0: Voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa. Chiamate, chiamate, chiamate. Oh. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
1: 27/4/40.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
1: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
1: Sì.
0: Dove vi siete operato?
1: A Cardarelle.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia, io di Napoli. Salta la neve e mi hanno portato a Cardarelle.
0: E perché vi hanno fatto perdere questo occhio?
1: Perché sono venuto da con distacchi e retine.
0: Ho capito.
1: Ah, poi passato degli anni, sono passato quasi 4-5 anni, ho avuto una cataratta a questo occhio. E mi dicevo pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
1: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ovviamente il mio però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
1: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
1: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
1: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
1: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro Davide, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
1: Anche a te, c'è
0: Napoli. Perché Napoli tengo in tuo cuore mio, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice il strunzato.
1: Io sono corretto la verità, io mi chiamo Gennaro Napoli.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
1: Ma questo sono andato proprio.
0: Aladita sentì. Che le strunzate in televisione, non ne avrei più.
1: No, non ho parlato agli scottati.
0: Perché i strunzati in televisione fanno perdere il chiocco.
1: Cioè no.
0: Dicevo, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, mi sa che è strunzato e mi tratta pure male, voi hai chiamato pure.
1: Io mi sento superato perché io non vedo niente. A questa
0: doccia
1: mi sono
0: tommasso
1: poi
0: decima. No, ma gente mo bene perché usava che è di chi. Mamma mia, usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli. E vi sono stato sempre, non mi ha già girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
1: Sì, no, come dice Fattiglio?
0: Ma io, tu Motina, pure chissà tutti che non fa buono.
1: Sì, no, io mangio verate, mangio verate pure chissà tutti.
0: Io non sono Mirko, però...
1: No, io ho telefonato perché...
0: Vai a un centro di Bologna, vai a un centro di Bologna.
1: Aspetta, quando tu fai trasmissione, no? Dicevo, sono medico, non tengo strumenti, come però posso vedere, dici, ma da mano non va bene. È giusto, no?
0: Certo.
1: A chi sto qua, no? Tengo un vario decimo. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu vai a Bologna, vai in un centro specializzato a Bologna, ci sta un bel centro là, io non faccio Mirk, i viaggi se li faccio, figli miei, va a Bologna, là ti mettono a nudo, ti fanno tutte le analisi, ti fanno tutte le radiografie dall'occhio, ti vedono la pressione, ti vedono tutte quelle che panna per lì. Va a Bologna, non perdere la capa, va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
1: Io no. Ma se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai giù.
1: No, se non vado a Bologna. Dice.
0: Vai fuori Napoli.
1: Se lui decimo che tengo.
0: No, non sa ci avrei 2, 3, 4, 5, 8, 10, non sa ci avrei. Però se vedo che tu... Allora, stiamo a Santé. Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
1: Ciao,
0: vai giù. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9:48 8.

0: 46:10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi parlo?
1: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
1: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
1: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa
1: come?
0: Lavori di cemento armato?
1: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
1: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
1: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui lavorerà comunque.
1: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma passo un po' la radio.
1: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
1: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
1: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
1: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
1: Un pochettino. Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, no, ce la farete, non vi preoccupate.
1: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
1: avremo
0: certo
1: problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
1: Veramente pochissimo.

0: questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Massimo.
0: Quando siete nato?
1: 1-2-59.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
1: È mia moglie.
0: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
1: Sì.
0: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
1: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
2: Dimmi.
0: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
2: 18.
0: Attenzione ai cellulari perché è un omnite o un team?
2: Omnite.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
2: 18-5-70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua per l'amore non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
2: No.
0: No, in passato vedo qua.
2: Sì, in passato sì.
0: Anna si chiama la tua ragazza?
2: Sì.
0: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
2: Sì.
0: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
2: 2.
0: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
2: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
2: Sì.
0: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
2: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
2: Prima lavoravo, ma non lavora più, sta buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
2: È stato dietro pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace, cerca un po' di aiutarlo perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
2: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
2: Ciao giornata.
0: Ciao bello, ciao. Massimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
3: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
3: Io, da Catoria.
0: Come si chiama?
3: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
3: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
3: Sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
3: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
3: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
3: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
3: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
3: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando un poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
3: No, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua?
3: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
3: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
3: Facciamo mobili per camerette, lampadari, tutto.

0: bomboniere?
1: Sì.
0: Anche bomboniere?
1: Sì, sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
1: Sì.
0: E allora qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati, eh?
1: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
1: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
1: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
2: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Maria, dottore del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
2: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
2: Allora, 7-6-63.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
2: Non lo so.
0: 7-6?
2: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
2: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
2: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto? Sì. Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
2: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
2: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
2: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato, quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
2: Che io sappia, no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
2: No, Gennaro, che io sappia si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno perché è una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
2: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, te so, Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
2: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io per l'amor di, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, te so. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
2: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
2: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
2: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
2: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
2: Si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, dice, e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, tesoro, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene, vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato, te lo metto per iscritto. È sposato, lo sto dicendo in diretta, e così è. Attenzione, ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente, quella che soffre, sì, tu dopo, perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quella, con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
2: Va bene.
0: Te so, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
2: Sarà, resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
2: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
2: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è un fatto, cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto è da cagnà, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso, lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri!
2: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
3: Io?
0: Sì.
3: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
3: Allora, 23?
0: Sì.
3: 7?
0: Sì.
3: 78.
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
3: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
3: Ah, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro.
3: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
3: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri.

0: Allora, abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a livello, capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Quando cerchi Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
2: E secondo, ma adesso nel 83 ho avuto due. E ma un mese scorso ho avuto un altro infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Non ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà.
2: Grazie.
0: Bene. Non vi preoccupate. Affidatevi.
2: Grazie.
0: Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno,
3: grazie.
0: Ditemi.
3: Io sono Giovanni.
0: Sì.
3: Sono
0: salve.
3: Una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora?
3: Sto seguendo.
0: Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso, se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quanto siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno una
0: ragazza. Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.

0: lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si dovrebbe parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti annoiato un po' di questa vita?
1: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
1: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento... non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
1: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì, una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto. Queste sono cose tue personali. È chiaro? E non le metto in dubbio. Allora, non le condanno e non le metto in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
1: Ma mi sposa poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare? Un Gesù. Ma per lei mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle... Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Queste domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
2: Genna.
0: Sì, con chi?
2: Genna, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: No, tutto.
2: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Genna. Tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
2: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: Aspetta. No, perché oggi un funerale pure costa.
2: Pure costa, pure. Hai dato un'opportunità, insomma, hai detto,
0: sì.
2: Mo lo devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché ce la fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
2: però
0: Napoli già è martorizzata.
2: Cioè, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzina, cioè, no.
0: Mo vediamo un po',
2: mi fa sciambazzina per radio.
0: Mo vediamo un po'.
2: Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva, ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo, voi, perché non lo affermate? La signora mi fece alterare, ti ricordi?
2: Ah, come, Gennaio,
0: allora,
2: quasi...
0: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennaio, è vero, quello veniva fino a casa,
2: sì, sì,
0: fino a casa,
2: ma...
0: fa il fruttivendolo.
2: Gennaio, ma ne indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
2: Ci sono state,
0: ma no,
2: degli episodi che mi hai fatto morire, Gennaio, guarda.
0: Il fatto della stufetta, là.
2: Che? No, mi ricordo un episodio, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la sfottessi, se ci riesco fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci riesci no. E ci riesci e si vede che tu lavori troppo, no,
0: aspetta,
2: mi fatto morire,
0: no, no, aspetta, aspetta, no, siamo seri, il fatto della gola irritata,
2: no, ti fatto morire,
0: comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio,
2: no,
0: di avermi
2: chiamato. Io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando stai a Telea cosa,
0: grazie,
2: mi soffermo qualche volta,
0: grazie,
2: sto a fatica, comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie,
0: va bene, stai
2: 274 è un Kodak sviluppo e sabbinu, quando okay, vieni a pigliare lo offriamo tutto il cuore,
0: ti ringrazio,
2: ciao, ciao,
0: un abbraccio, come vi chiamate?
2: Edoardo,
0: ciao Edoardo e tanti auguri e buona vendita,
2: grazie, grazie,
0: ciao, ciao, tanti Gennaio, auguri e tanti, ciao, soldini, ciao,
2: ciao,
0: da? Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio. Allora, dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale, cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste ufficio informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai.
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Sono Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12.175.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, diciamo, con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: C'è una, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14.9.55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono, comunque ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Antonio? Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. No. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu sei una grande amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo,
0: da qualche
2: mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro,
0: ascolta, quest'Antonio
2: io
0: che...
2: ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora quest'Antonio che a me, scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì,
0: per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Ti devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se
0: a disposizione,
2: accanto a lui
0: sono
2: qualche
0: qui.
2: Altra persona?
0: Certo. però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando poi hai scoperto, Antonio,
2: Denaro,
0: che elemento eri?
2: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: mi
0: io,
2: devo complimentare.
0: No,
2: con
0: io
2: te.
0: Mi metto vergogna, sai
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
2: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: No, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
2: No, non lo sapevi.
0: Tu lo sapevi.
2: Avevo un dubbio.
0: No. I messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
2: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci?
2: Donna!
0: Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
2: Va bene, ciao, grazie.
0: Ciao. Ti voglio bene. Comunque, non devi fare il doppio gioco. Ciao.
2: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
1: 31/7/69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
1: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
1: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, in privato, prego.
1: 7/79.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo
1: sì.
0: Qua un lavoro.
1: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
1: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
1: Sì.
0: Ma è una maestra di scuola elementare o d'asilo?
1: Scuola privata, asilo.
0: Ma... alle volte lavora, scusate, alle volte lavora e alle volte non lavora.
1: Alle volte lavora, alle volte.
0: Comunque alle volte diventerà stabile questa signorina.
1: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
1: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
1: Va bene.
0: Arrivederci. Grazie. Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve.
3: Salve.
0: Con chi parlo?
3: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
3: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie.
3: Amald. Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
3: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
3: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti. sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
3: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
3: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì. E che c'entra il polmone?
3: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
0: Oddio mio.
3: Alla pancia, che a polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
3: Esattamente.
0: Sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
3: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, sì, l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
0: Mamma
3: una
0: mia.
3: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
3: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
3: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
3: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
3: In sostanza principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
3: Sì, grazie.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, sì, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole:
1: sì,
0: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto, insomma, nell'università.
0: In tutto. Nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più. Perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori. Perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: Quello che non ci riesco io.
0: Appunto. Perché? Lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, non mi fa ti hanno bloccato là e tu affare da casa là, e pure là ti hanno bloccato, poi stai in affitto, non parlare proprio tu, no, non mi interessa, chiama il capo a chi vuoi, ti abbraccio.
1: Grazie,
0: il direttore Genaro. Non c'è oggi, è ammalato.
1: Grazie Genaro Daurea,
0: dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio, io a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Dauria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia è un problema.
0: Signora, forza, un susso d'acqua, che è successo?
2: Mio figlio c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale.
0: Sì.
2: La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. 2 o 3 anni in un...
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita. Quando è nato?
0: Mannaggia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo, e mi disse perfino, disse mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'attonuto anche nei centri di
0: riabilitazione. Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì. Ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a Sarpino?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, sì. Dio ha voluto così e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con
2: sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a questa figlia vostra.
2: No, lei pure adesso se,
0: signora, questa
2: se pensa a quelle persone
0: il sostegno non ce l'ha più.

0: contrariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
1: Ma non
0: quando
1: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco, non so più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale, sì, veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
1: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
1: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta.
0: Sì.
1: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me.
0: Sì.
1: Che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va. La ragazza è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta. C'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte.
1: Sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava. La volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono. E sì, purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale. E là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. I genitori non si rimboccavano le maniche. A quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
1: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica. È ingrassata da 38 chili.
1: Sì.
0: È arrivata a 60 chili. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
1: A volte io arrivo a pensare che
0: cosa,
1: forse esce il...
0: Che cosa ho voluto dire?
1: Sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale. Suo figlio ha bisogno, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo o
1: io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
2: Sì.
0: Da dove chiami?
2: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
2: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
2: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato?
2: Il 30.
0: Come?
2: Il 30.
0: Sì.
2: Pronto?
0: Il 30
2: 01 70.
0: Sì?
2: 30 01 70.
0: Ah, ecco, 30 01 70. Vediamo 30 01 70. Vediamo un po'. Che mazzetto scegli? L'1, il 2 o il 3?
2: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto,
2: Sì.
0: Tu non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
2: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
2: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo. Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
2: No, io la lascio tranquilla.
0: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
2: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua.
2: Ah.
0: Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
2: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
2: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.

0: Grazie.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
1: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
2: Elisabetta.
1: Da dove chiami?
2: Da Versa.
1: Allora, dammi la tua data.
2: 25/4/64.
1: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
2: Due.
1: Due, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
2: Sì.
1: Rosaria chi è?
2: Mia sorella.
1: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
2: Sì.
1: Vedo proprio che diciamo ha collaborazioni con la mamma, eh? Chi è morto?
2: La mamma e il papà.
1: Infatti ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui sì. C'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
2: Ho capito.
1: È vero?
2: Sì.
1: Giuralo.
2: Sì, lo giuro.
1: Hanno messo un avvocato, vedo.
2: Sì.
1: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
2: Stanno giocando.
1: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
2: Sì.
1: Lo vedo. Antonio chi è?
2: Mio fratello.
1: Questo è implicato in questa faccenda.
2: Infatti.
1: Stai attento da quest'Antonio.
2: Sì, sì.
1: Quello è la pecora nera della famiglia.
2: È il servo principale.
1: Ti sto dicendo. Amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
2: Sì, no.
1: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
2: Sì.
1: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
2: No.
1: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
2: No, non mi risulta.
1: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
2: Un piccolo neo.
1: Comunque, la cosa importante è solo una cosa. Questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
2: Speriamo.
1: Già li ha messi.
2: Sì.
1: Qui ci vuole un buon avvocato.
2: Ce l'ho.
1: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
2: 1.
1: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
2: Spero di sì.
1: No, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
2: Sì.
1: Rosario chi è?
2: Mia sorella.
1: Rosaria.
2: È mia sorella.
1: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
2: Sì.
1: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
2: però la situazione di tutto è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto
1: il vaso. Sì. Antonio e Rosaria.
2: Sì.
1: Questi sono i personaggi più diciamo che creano appunto tanto dispiacere.
2: Infatti l'avevo notato.
1: Alla fine ce la farai, tanti auguri.
3: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10. Abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.

0: mi hanno passato una telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buonasera. Salve, buongiorno, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
1: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
1: Io sono nato il 21 ottobre del 1969.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
1: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
1: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
1: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
1: Vabbè, ma questo tempo fa però.
0: Eh?
1: Tempo fa.
0: Tempo fa gliele hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
1: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
1: Oh.
0: Ah, è una meraviglia?
1: Sì.
0: Non credo proprio. Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
1: Poliziotto?
0: Un amico?
1: Quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie, devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu in passato l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
1: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
1: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
1: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
1: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
1: Ciao,
0: auguri.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao, ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: Andiamo alla prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi sei vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Ah, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Kist. Però le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come fa? Beh, la famiglia è mia,
0: no? No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come fa?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono le frollatelle. Le frollatelle. Sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so. Guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai
1: sai
0: figlio.
1: Sai che sei mamma?
0: Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà, che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzato, ricimmano. Però vi dico una cosa, io non sono tipo... Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vorrei che una cosa, vi dico una cosa.
2: Io penso neanche la mamma. Più il
0: padre. Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: Manca a me.
0: Come? No, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Ho chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi
1: sta fatto il giornale, c'era nuova.
0: Vostro signora, signora, signora, voi siete malata mentale perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando, lo state uccidendo. Al suo marito, questo rim insieme, signora.
2: Ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna e fa buono se vi metta, perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppio gioco, questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro, è chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato. Gennasio, signora, vi dovete chiudere. Buonasera.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
0: Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
4: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
4: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
4: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
4: Sì.
0: Quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
4: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
4: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
4: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
4: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
4: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu sai pure. Dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
4: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tiene sta panza annanzi che fa paura.
4: Infatti, un pochino di dieta, un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che ti anguai a te, figlio mio. Vai spesso in bar.
4: Eh?
0: Vai spesso nel bar.
4: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse e casse di birra.
4: Questo sì, in passato.
0: Mamma
4: sì.
0: Mia, che pancia che c'hai! Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
4: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
4: Sì.
0: Quanti anni c'ha questa Angela?
4: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vic. Chi è morto in famiglia tua?
4: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
4: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
4: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a sto Antonino perché non è più come una volta.
4: No.
0: Come ti chiami, scusami?
4: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti sì. Trica 3 e 3?
4: Sì.
0: Se mi stai a sentire... è buono per te.
4: Sì.
0: Mamma mia, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
4: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
4: Un paio d'anni fa.
0: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
4: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità. Solo verità! E ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio. Non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna. Tu andrai avanti. Figlio mio, tu sei troppo buono. Ti fai sputare in faccia da questa persona. Non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia. E tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
4: No, Gennaro, perché comunque la follia che ti devo dire. Come perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare sarà? Io non lo so. Perché la ami? Perché la vuoi bene?
4: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda. Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
4: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
5: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
5: Sono nata il 22.
0: Sì.
5: 6 75.
0: Da dove ci chiama?
5: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
5: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po', mischiamo le carte, vediamo un po', speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna? Sì, quello che... è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, Lei ha seguito?
5: Sì, sì.
0: E non è una vergogna? Figlia sì. mia, una sì. donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna?
5: Certo,
0: Non
5: è una vergogna.
0: E voi avete sentito?
5: Sì, sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
5: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
5: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
5: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
5: ma
0: meglio che tu dica.
5: Massimo, passato quando?
0: Massimo, chi è?
5: Massimo?
0: Sì.
5: È un ragazzo che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
5: No.
0: Dimmi la verità, femmina!
5: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
5: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità, perché in coppia carta mai...
5: Ammetto.
0: Lo so, ti benedico per questo, però perché hai tradito ognuno tuo?
5: Posso fare una domanda?
0: No, mi rispondere prima a me.
5: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
5: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agliuno?
5: Perché mi trascurava.
0: Luigi chi è?
5: No, non lo conosco nemmeno.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
5: No, non lo so.
0: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
5: Luigi.
0: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
5: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
5: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
5: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agliuno.
5: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
5: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
5: Franco?
0: È
5: un uno sposato che,
0: cioè, hai fatto che... l'amore con lui?
5: No, no, è innamorato di me.
0: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
5: No, no, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, no, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, questo figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Questo qua, tu stai sbagliando. No, no, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
5: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là. Però ti. È vero?
5: Sì, sì,
0: ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, ti hai fatto un sacco di pelle all'angoppa. Ti dico una cosa, tu se continui così passi peggio di una puttana, perché ti dico una cosa, un guaglione tuo ti vuole molto bene, e se tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburger 2-3 l'ora, tu hai cagnà, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
5: Non so, perché ti ho chiamato.
0: E allora stammi a sentire, abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buono aglione e non sa merito quello che
5: sì,
0: tu fai.
5: Lo so, ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
0: Mamma, ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa, ma che c'entra la mamma? A mamma Lucaz! Ma così è già fa! A mamma Lucaz! Tu te piglia is!
5: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, Advin, voglio, toglietemi questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene su ragazzo, non volete bene! A mamma! Ogni scusa è buona! Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchilla, cucchillate e cucchillate! Allora, mamma! Abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono. Pronto?
6: Sì.
0: Con chi parlo?
6: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
6: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
6: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
6: Aspetta.
0: La data precisa?
6: Sì, aspetta.
0: Qua oggi mi state facendo dannare,
6: no,
0: tutte
6: queste
0: telefonate strunze.
6: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi...
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
6: Sì, come no, come...
0: Ragazze che fanno le corna.
6: No, no, questo non esiste a me.
0: Quando sei nato tu?
6: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
6: No, toro.
0: Ah, sì, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
6: 20
0: voglio però te muovere,
6: ma io sto in macchina, capito? Sto guidando,
0: figlio quindi... mio, muovete un poco, pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guaio.
6: No
0: 20... voi avete a che fare con Gennaro Verità?
6: 20-59 novembre.
0: Bra
6: 20-59 novembre, esatta.
0: 20-59
6: novembre.
0: No, aspetta, 20 poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
6: Sì.
0: 29 e 11?
6: 20.
0: Ho capito.
6: Novembre.
0: 20, 11?
6: 20, 59 novembre.
0: Andate a voto su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlia mia, tu
6: allora,
0: hai rovinato il suo mondo.
6: 20
0: 11 perché è novembre.
6: Sì, 11,
0: perché dicembre 50, 12, figlio 50, mio.
6: 59.
0: Bra. Che vogliamo vedere?
6: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro. Perché
0: allora è inutile che mi dai a tua moglie.
6: No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
0: Chi porta? Io vedo quanti trasporti.
6: Sì.
0: Tu trasporti?
6: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta.
6: Vai a Nanzi e poi torna a casa.
0: Tu sorridi, che le avrò
6: da? No, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
0: Giuralo su Dio.
6: Giuralo,
0: no, merisci una verità.
6: Come no?
0: Gennaro D'Auria lo vuoi bene?
6: Sì, ascolto le belle.
0: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte, sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni, figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
6: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina.
6: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
6: No, adesso non sta succedendo più.
0: Gennaro D'Aurea è grande oppure no?
6: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
6: No. Io è la prima volta che la chiamo.
0: Da dove chiami?
6: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
6: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco.
6: A Torre del Greco.
0: Allora, ascoltami.
6: Dimmi.
0: I soldi sono pochi, quello è il problema. Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi, cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
6: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sempre si guadagna più.
0: Però è vero, no?
6: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Sai che vedo qua?
6: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico.
6: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
6: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci, perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché vedevo un po' di liquido in più, perciò.
6: No, al bagno sono andato oggi, passato.
0: A che ora sei andato in bagno?
6: Appena dopo mangiato,
0: no, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
6: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
6: Ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
6: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
6: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
6: La Torello.
0: Scusami, tu sei a Caserta?
6: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
6: Sparanese.
0: Beh, che Madonna si festeggia. Come? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
6: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
6: Ecco, una piccola festicciola, così, non è?
0: Ah, ecco.
6: Beh, ieri sera ho comprato un po' di frutta.
0: No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
6: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
6: No, ma
0: tanta
6: è una cosa che già passai.
0: Sprecata. Lo sai. Perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
6: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, umero mousse, sta roba a
6: casa? No, questo non piace.
0: Va bene.
6: E allora, Gennaro, il lavoro come...
0: Tua moglie perché... non ti ha mai tradito, perché è la santa che è la femmina che ti avanza, non è una puttana, ma è una grande santa,
6: è
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
6: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
0: quella ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
6: Io sono del Toro.
0: E ti vuole, guarda, non potevi trovare il meglio, tua moglie ti vuole bene.
6: Questo è vero, c'è un'altra.
0: Non è una puttanella, capiscimi a me.
6: No,
0: scusami,
6: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio
6: quando uno parla così, ma
0: che ci riciamo la verità.
6: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
6: No, però.
0: Ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna, perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo deve fare onore. Auguri.
6: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
6: Io in questo momento sto proprio a Sparanese.
0: Io sto tanto agitato.
6: Sto a Sparanese, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche... Mi è piaciuto quel suo...
0: Io sono sincero.
6: Quella ragazza di prima che...
0: figlio mio, ha fatto la puttanella.
6: Ho detto voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
0: simpatica. Ma quella
6: là
0: sta a Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
6: dice le cose veramente...
0: È vero.
6: ho detto
0: pane, pane, è chiaro.
6: Oh, lei è stato molto
0: ha fatto lavoro nella boscaglia, sì. Ma tu non sai, lei ha spogliato lui.
6: Madonna, che donna.
0: E poi, guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo.
6: L'ha distrutto proprio,
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
6: Oh, tanto, grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
6: Senz'altro.
0: Ti voglio bene. Ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco dell'otto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899-48-46-10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Telefonata, pronto?
7: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
7: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
7: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi e i mogliere se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità, se le mogli sono leali. Vediamo un po', come ti chiami?
7: Federico,
0: tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non

0: fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni. Povero struzzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
1: 24 febbraio.
0: Hai questa voce che non ti senta.
1: 24 02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se non chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
1: 24 febbraio 2003.
0: È 2003. 83 anni fa. Te ne nanna la moglie, eh?
1: 83.
0: Quando?
1: 1983.
0: Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori, anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
1: Sì, sì.
0: Fai muretti, è vero oppure no?
1: Sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
1: No, non
0: prendi tradimento. No, hai detto voglio ti immaginare, poverei camriccia. Non ti tradisce. Per fortuna
1: macchina,
0: tua.
1: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: Non, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
1: In macchina.
0: A che parte?
1: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
1: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
1: È mio amico.
0: L'ho visto, ma sta vicino a te?
1: No.
0: Ma è sposato?
1: No, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
1: Giusto.
0: Lo
1: è
0: so.
1: Un amico.
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio sta devi starti molto attento a sto Antonio.
1: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
1: No.
0: Non te l'ha detto?
1: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
1: No.
0: Non gli, guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione. Questo qua ti vuole molto bene, però ti sei accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene?
1: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle.
1: Chi
0: è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
1: È il professore.
0: Come?
1: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Questo professore che dici, chi è?
1: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura, il professore chi è?
1: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
1: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
1: No.
0: Un incidente io parlo.
1: No, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
1: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so. Oppure sei andato in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Sì. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità e mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
1: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
1: Che...
0: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
1: Non mi ricordo.
0: È una... No, tu ti ricordi troppo buona. Non lo guarisce. Che se la tu conta? Chi è questo?
1: No,
0: chi è?
1: Sì, no, ho capito.
0: No, io non ho già capito. Io non ho capito io. Chi è questo omosessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale, chi è?
1: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno. Però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
1: Amico,
0: perché tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte, chi è?
1: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
1: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti metti vergogna di dirlo?
1: Un
0: patatern ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'omosessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola nell'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
1: Che abbiamo cresciuto
0: assieme. E tanto ci vuole, udici. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
1: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa ha la vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per l'estoma sessuale. Ti metti il cagato in dusicchia la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia. Andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
1: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
1: 1. 60.
0: Casa credono che sta di bello, scurnetti a tutto quanto.
1: Ah, fai buone.
0: E me ne fotto proprio.
1: Fai buone, se no.
0: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
1: Oh, mamma.
0: Ha fatto più esse che un carri esercito.
1: Hai capito?
0: Allora. 1, 8?
1: No, 1, 18, 1,
0: 1, 18, piano piano, 1, 18?
1: No, scusa, aspetta, non è 10, 18.
0: Ma allora mi stai facendo esaurire a me?
1: Ti esauriti già.
0: Forza.
1: Allora, 18, 1?
0: Sei un capricorno. Sì, perché è l'ultimo giorno del capricorno.
1: Sì.
0: Poi viene acquario.
1: Sì, viene acquario.
0: Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stampo.
1: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
1: Ma Gennà, ti posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
1: Bravo,
0: perché sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono ai 40. Allora, saccio leggere i carta.
1: Noi
0: cartoni, i carta. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. I saccio leggere i carta. È diversa, è chiaro. I carti fo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i carta napolitane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napolitane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Tauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutto quanto si fanno varchi. Figlio mio, in deep pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai.
1: Che
0: saliva nella tank. E sto buono riuscendo. Bello.
1: Dimmi, Gennà.
0: Compra l'ombrello, ti voglio dire su dei cose. Ascoltami bene, Gennaro D'Auria, non è oggi che è nato. Le carte sap troppo buone, sap fai carte, sap avrei un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sa, la gente che parla Maroni Gesù cazzate. Cristo, che l'altro che parla, che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono bravo. Io ad indovinare e vi bravo. Dirò tutto. E vi bravo. Dirò tutto. As fa di, c'è stato un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
1: Dimmi.
0: Io sono nato a Torre del Greco.
1: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene.
1: Sì.
0: Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che
1: sei
0: Gennaro D'Auria, no?
1: Che fa male.
0: Ve lo giuro su Dio. Sì. Io sto qua dietro, oggi che è una giornata particolare, a quest'ora, sto qua dietro, dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto, ma perché italici? Ma perché italici di bucia?
1: No.
0: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facete il standarelle che diate a messa, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo a sta perché. La redazione di Radio Camaldo mi chiude il volume.
1: Gennaro, vedi tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione? A era hanno fatto, figlio
1: mio.
0: Ah, mia.
1: Bravo, a era.
0: Avrei quanta processione hanno
1: brava.
0: Fatto.
1: Tutto allora,
0: una sottanata.
1: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa soltanto. Tutte quelle femmine che
0: tricca
1: fanno
0: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
1: bravo,
0: matrimonio distrutto.
1: Bravo.
0: E anche negli evangelisti c'è questo.
1: Ah, oh, questo sì, questo ne parlammo proprio.
0: Ne parlammo proprio, cummare e cummarella, fanno figli e bella.
1: Sono tutte traditori a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, no, non voglio parlare. Agisci.
1: Noi dobbiamo sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
1: No,
0: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Cioè, non c'è allora, uno può essere musulmano,
1: no,
0: può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come ha pensato?
1: Sì.
0: Allora il discorso è questo qua. È inutile che facciamo stronzata. È inutile.
1: No,
0: perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio.
1: Ma
0: però
1: vanno.
0: Attenzione! Attenzione!
1: Una...
0: Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
1: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
1: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
1: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
1: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore? Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
1: 27-4-63.
0: Tu quando sei nato?
1: 18-1-60.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
1: Quelle.
0: E come mamma fa?
1: Come mi fai?
0: No, è un fatto di soldi.
1: Tu
0: stai male. Te lo giuro, Gennaro D'Auria ti vuole ti mando un bacio. Anche se sei un maschio, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
1: Hai capito?
0: No, figlio non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore, che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
1: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su suo
1: aiuto? Brutto male.
0: Droga che aveva?
1: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte il sangue infetto, leucemia.
1: Ah.
0: Arrabbiato, fegata.
1: Ah.
0: Ma lui beveva?
1: No, lui giocava a pallone.
0: Com'è successa sta cosa?
1: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma. L'hanno operato?
1: No, se lo operavo già, perché praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava questo povero?
1: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico, che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ha già fatto un suon proprio brutta, roppa duric. Allora. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
1: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà. Cristo, pietà. Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore, nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennà.
0: Dimmi.
1: Boy, mia moglie.
0: C'ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
1: Questo.
0: E fammi capire allora.
1: Io ti chiamo la prossima. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento. Verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo. Comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa. Però per te c'è un miglioramento. C'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento. Sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza. Guarda, tante persone.
1: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove stai.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo. Okay. Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
1: No, Gennà, non parla soldi perché.
0: No, l'ho detto perché. No, non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene. E sono amici.
1: E rimangono
0: amici.
1: Bravo.
0: Un bacio a te.
1: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni.
0: Abbracciami tua moglie. Abbracciamela.
1: Ciao,
0: che
1: Gennaro.
0: La creatura. Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro Dauria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo, no, lavori per lo Stato, e puoi essere un caratterista.

0: Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
1: Il dolore di nascita?
0: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante,
1: non
0: parlo.
1: Non la ricordo.
0: Vai.
1: Non la ricordo la sua.
0: Eh no, io ho bisogno.
1: Ah, no, non la ricordo.
0: Dammi la tua.
1: 27,580.
0: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
1: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
0: No, io sto domandando, io non lo so.
1: Sono 5 anni.
0: Perché mi hai mentito? Quanti? Perché mi hai mentito?
1: Quanti sono?
0: Quando ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu stai in diretta comunque,
1: sì,
0: te lo voglio dire.
1: So.
0: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
1: Sì.
0: Il nome è Maria?
1: No.
0: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
1: Età 26.
0: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
1: No, Napoli.
0: Sei di dove?
1: Bari.
0: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
1: No, non è sposata.
0: Vedo una persona però. Vicino a questa persona.
1: Ah.
0: È la mamma?
1: Non lo so.
0: Che è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
1: No, mi sta squillando il telefono.
0: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
2: Sì?
0: Salve. Pronto, salve. Buongiorno.
2: Sono ancora io, quella di Montoro.
0: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi.
2: Io volevo chiedere...
0: Allora, le posso dire una cosa, francamente?
2: Sì.
0: Le posso dire una cosa?
2: Io ho sbagliato, l'ammetto.
0: Allora, io non sto... Allora, signorina, mi fa... Allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
2: Sì.
0: Ecco, io mi sento anche mortificato, però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti, perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Gennà, io ammetto di aver sbagliato. Da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
2: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo. Parlate un po' più vicino al telefono?
2: Sì, sì.
0: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
2: Sì, vabbè.
0: Lei mi ha capito, insomma.
2: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
2: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei... Però lei... Non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve... Non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente. Non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora, lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo. È meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è?
2: Sì.
0: Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo. E questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo, ancora... Perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
2: È per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
2: Questo.
0: Come?
2: Ragione.
0: E allora, abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme. Io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri 3 ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
2: No,
0: ragazzo. Allora, lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che...

0: dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora,
1: io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
1: Ho detto, lei
0: parla più vicino al telefono.
1: Quando ho chiamato, mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato. Non mi sbaglio.
0: Sì, ma questo, attenzione, attenzione.
1: Sì, vorrei sapere solamente.
0: Attenzione, attenzione. Quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
1: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora effettuare a Gennaro D'Auria? Io penso di no.
1: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
1: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor di cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
1: Io credo di sì.
0: No!
1: Io non lo so.
0: Allora, allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
1: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
1: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene a una persona e non la vuole perdere perché si è affezionato.
1: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione, mi capite?
1: Sì, ho capito.
0: E lei per il suo ragazzo la prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
1: No.
0: E allora, signorina, lei deve finire questa situazione, lei deve dire, guarda, io ti voglio bene ma non ti amo, sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo, però signorina lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando a Gennaro?
1: No,
0: ti voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio, perché ti voglio bene, perché hai richiamato e diciamo hai dimostrato di essere una vera donna, con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
1: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
1: Ora lasciamo tutto questo discorso, perché lo so.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
1: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
0: no,
1: una signora che.
0: Guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa è una cosa che tu già sai. Che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
1: Vabbè,
0: è inutile che. È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare, cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci. Comunque il discorso sta in questo, signorina, lei deve andare avanti, deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo, lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
1: Sì, prima che mi finisse la scheda vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
0: No, io le carte purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene e se andrà male. Che cosa soffre? Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 40

0: 88 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
1: Sì, 27.580.
0: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
1: No.
0: Tu sei un leone?
1: No.
0: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
1: Sì.
0: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
1: 27.580.
0: 27. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
1: 5 anni più o meno.
0: Ma di dove sei nativo, in effetti?
1: Bari.
0: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
1: La provincia, diciamo.
0: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
1: Chi sarebbe?
0: Aspetta, aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
1: Passionalità.
0: Per l'amore.
1: Diciamo.
0: Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
1: Sì, una ragazza.
0: Come si chiama?
1: Tiziana, il nome.
0: Eppure io non lo vedo sta cosa. Vedo una cosa diversa, eh.
1: Cosa vedo?
0: Ma tu sei sposato?
1: No, no, no.
0: Perché c'è matrimonio qua? Io vedo il matrimonio.
1: Matrimonio no.
0: Come se già fossi sposato addirittura.
1: No, no, no.
0: No, no, io lo dico quello che vedo.
1: No.
0: Quanti anni hai?
1: 24.
0: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
1: Non lo so, cosa dicono?
0: No, no, dimmi tu la domanda, ah. Io ti rispondo.
1: In amore come vanno, diciamo.
0: Sì, e dammi la data di lei.
1: Non la ricordo.
0: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
1: Sì.
0: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli antifurti, no?
1: Sì.
0: C'hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire, appunto, questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello. Ti voglio accontentare. Però mi devi dare la data. Hai detto il nome? Caro finanziere, come si chiama questa persona?
1: Tiziana.
0: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer, ha camminato. E sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami.
1: Sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
1: 27. Segno...
0: vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
1: Sì.
0: Un abbraccio a tutti e due.
1: Grazie.
0: So che oggi anche per fare, fate bene ragazzi, guardate, oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
1: Cosa c'è?
0: Un mondo corrotto,
1: sì.
0: In tante di quelle cose, è vero?
1: Penso di sì.
0: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
1: Aprile, mese aprile. Non mi
0: ma è un pesce?
1: Pesce dovrebbe essere.
0: Pesce. Quanti anni può avere?
1: 27.
0: Tu invece hai detto?
1: 24.
0: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
1: Ma così. Siamo...
0: io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente. verso, nei riguardi di questa persona. Sì. Giusto?
1: Sì, sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
1: Non la ricordo.
0: Allora, quello che adesso io ti sviluppo è puramente casuale, non può essere affermativo. Perché la data purtroppo io non ce l'ho. Questa persona si allontana da te?
1: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse.
1: No, si allontana, no, non si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
1: Diciamo che non corrisponde.
0: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami, per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
1: Come, non la vedrò.
0: Ti ringrazio, ti saluterò,
1: Va bene.
0: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
1: Sì.
0: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini, gente di campagna, insomma.
1: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo. Beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
1: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
1: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no? Ma perché sei così, dai?
1: Così, no,
0: guarda. Non me lo vuoi dire?
1: Gliel'ho detto.
0: Io non l'ho provincia di Bari,
1: sì,
0: detto.
1: Provincia.
0: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, hai avuto problemi anche al molare tu?
1: Ultimamente.
0: Il destro?
1: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
1: Sì, ho fatto delle otturazioni.
0: Finanziere caro, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale, diciamo che vale.
0: Diciamo, non mi è piaciuto.
1: Le passo un attimo.
0: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale.
0: Ti voglio bene.
1: Ti passo un attimo
0: il tuo collega, vai.
1: Salutare.
0: Vai.
2: Gennaro?
0: Willa!
2: Sì, buonasera, scusi il collega per primo perché comunque è emozionato, chiaramente.
0: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega, guarda.
2: Sì, il problema è che non ci credevo, allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché...
0: Ma tu eri piccolino secondo me, tu sei di Napoli? Di
2: sì,
0: Nola, di dove
2: sì,
0: sei?
2: Di Nola.
0: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
2: Sì.
0: Da anni che svolge Radio Camaldoli
2: sì,
0: Stelle.
2: Sì, infatti l'ho richiamato, dico perché ha attaccato qua là e questa è stata la situazione.
0: No, ma figurati.
2: Le brutte figure con
0: io voglio bene, io voglio bene ai finanzieri, io ho un amico maresciallo della finanza che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico, mi permetto perché è di Leopardi, insomma. Lavora per il magistrato e noi dobbiamo avere persone come lui.
2: Non ti credeva, quindi è stato più che altro. Io non ho mai chiamato comunque.
0: Digli ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la.
2: Il buco nel molare, te l'hanno tolto? Sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, l'hai capito che ci troviamo?
0: Però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
2: Sì, 4972.
0: Uno scorpione.
2: No, vergine.
0: Ah, tu vai in Virgine. Ah, 4-9, sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
2: Sì.
0: Mi avanza.
2: Sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
2: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
2: Sì.
0: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
2: No, sono in generale sul lavoro, sul.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia, ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capisci a me quando io parlo?
2: Sì.
0: se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
2: Sì.
0: Allora, quel, ma senza interesse di niente, sì. Cioè se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
2: Sì, ma quando, non ci sei andato.
0: Guarda, sì. Vogliami bene, veramente, sì. Ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
2: Sì.
0: Ti dico una cosa, sì. Quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
2: Sì.
0: Mario chi è, per cortesia?
2: Mario?
0: Sì.
2: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
2: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio? Non Gennaro D'Aure.
2: No, no. Poi in generale, sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie. Tipo
2: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esistono. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
2: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso.
2: Okay.
0: Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
2: Okay.
0: Tu non puoi vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
2: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
0: sì. Però ci sono tante perfidie.
2: Sì, non
0: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
2: sì,
0: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
2: sì,
0: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci? Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
2: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
2: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che lo, se cose andiamo oltre, quindi voglio dire. Io,
0: senti, una domanda mi fa la regia qua, no?
2: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
2: Sì.
0: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto: domanda un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldo Listeria, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auri che rompe dalla mattina, sì, alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
2: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
0: anni 60, 70?
2: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque
0: oppure
2: poi
0: attuale,
2: però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
0: bella, quella là sentimentale, quindi, insomma,
2: sì, cioè no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti,
2: come fa?
0: Quanti figli hai?
2: Due.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè sì, due maschietti?
2: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato, ma avete perso qualcuno in famiglia?
2: No,
0: la vedo
2: famiglia,
0: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa, i soldi sono pochi.
2: Ma non so se io
0: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
2: Io?
0: Sì.
2: Aniello,
0: ascolta, sì, Gennaro D'Auri, la vedo un po' cambiata.
2: Per esempio, il lavoro,
0: anche nei rapporti, fratello e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
2: forse
0: cambiano,
2: sono altre donne.
0: Come?
2: Forse sono le altre donne che magari pensa che io.
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio.
2: Sì.
0: Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
2: Sì, anche perché abbiamo...
0: E allora litigate per stronzate del genere.
2: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
2: sì,
0: comanda.
2: Sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta,
0: figurati
2: un certo, perché già
0: ti voglio abbracciare, frate.
2: Sì,
0: però ti voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Ascolta un attimo, Gennaro D'Auri,
2: sì,
0: se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo,
2: sì,
0: a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
2: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
2: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi, eh.
2: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
2: Va bene,
0: ciao.
2: Buona serata,
0: tante
2: ciao,
0: belle
2: ciao.
0: Cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Ciao.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì, sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli.
0: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì, sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché, non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
2: Vabbè, no, a me mi piace
0: fare
2: l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
0: Abbi bontà. Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo passo.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
3: Buongiorno.
0: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire, è sempre lui, fate certe cose che...
0: Voi
3: fa andare...
0: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
0: Vi fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento, mamma mia, che casino c'è?
3: No, è una macchina che è sua. È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro.
3: Gennaro,
0: bye,
3: ciao,
0: bye, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, mi scusi.
4: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
4: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3463.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
4: sì.
0: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
4: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai, sì. Perché non stai guadagnando proprio.
4: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
4: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
4: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
4: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
4: Lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
5: Gennaro.
0: Maria?
5: Sono Maria.
0: Da dove chiami?
5: Marcianise.
0: Quanto sei nata?
5: 17-10-79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
5: Vabbè.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
5: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
5: Perché devo migliorare il mio inglese, perché mi sto per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
5: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
5: Molto.
0: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
5: che tipo di incidente?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
5: Frattura? No, io sappiamo.
0: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
5: sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
5: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
0: Ma vedi da un occhio solo, perché io vedo...
5: No, vedi ora.
0: Ringraziando Dio, porta gli occhiali?
5: No.
0: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
5: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
5: 15-4-74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
5: E noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
5: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
6: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
6: Io sono di Cava dei Tirreni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
6: 27-12-71.
0: 71, scusami.
6: No, figurati.
0: Allora vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
6: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
6: Sì.
0: Antonio si chiamava.
6: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
6: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
6: Te lo posso dire il nome?
0: No, non voglio
6: dove la provincia.
0: Provincia di Salerno.
6: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
6: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
6: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
6: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
6: Sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
6: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
6: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
6: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
6: C'è una bambina di
0: 12 anni. Non ti sento più.
6: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa. Abbassate il telefono sopra per favore. Mi ascolti?
6: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
6: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
6: Fuori dalla radio.
7: Pronto?
0: Salve a lei. Da dove chiama?
7: Da Potenza.
0: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
7: Pronto?
0: Mi sente?
7: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, detto.
7: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
7: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
7: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
7: Sì.
0: Ma che cosa gestisce lei?
7: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
7: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
7: Sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
7: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
7: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
7: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora andiamo avanti, un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camargoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
8: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
8: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
8: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
8: Allora, la data?
0: Sì, sì.
8: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
8: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo. Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
8: Esatto Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
8: Ma guarda, no, niente.
0: No,
8: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
8: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
8: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
8: No, ma Gennaro, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
8: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
8: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
8: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
8: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero
8: grande.
0: Figlio. Hai ragione.
8: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà.
8: Grazie,
0: benissimo.
8: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
8: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagature praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua.
1: No.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899-48-46-10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi ha il telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se vuoi. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta congiavano poco una casa, chiamavo pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente proprio.
0: C'è un schuman fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ce faccio?
0: Vediamo, aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è
0: auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signori, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sociale.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è Bruna.
0: Castana,
3: è Bruna,
0: eh?
3: È Bruna. Sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, eh. Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: Purtroppo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, è il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta, ho letto su...

0: E auguri anche a te, buone vacanze, dai.
1: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto.
0: Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito Salvatore.
1: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
0: È stato un onore sentirti ancora una volta.
1: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
0: Ciao
1: però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico.
0: Allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo,
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: Sta la consolina e fino a Marcenise e da Marcenise sta la consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta marranco!
1: Lo so, lo so.
0: E canisciuno sa scelta! Ma che maronna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: fine della. Ma pigliare la cartella con succiariella, nata vo, te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza, che è un periodo negativo al massimo. Però ti ho avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto? Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì.
0: Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: È proprio là, come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto, addirittura hanno rotto il vetro.

0: Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicole?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per giusti. Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non
0: perché hai incuti i corna, chi sto povero Gesù Cristo.

0: hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Ah, no, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi, mi raccomando. Secondati, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più al succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene?
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo. Non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna. Io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io, no, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Uè, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, giornata,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ci ho telefonate. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate? Pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo. Allora, che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64. Quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cui di corna però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai famiglia colera sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente che hai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Capitata,
0: a liquirizia, ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate su qualche liquirizia, che la creatura, che treccia.
1: Voleva
0: la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: fa proprio dire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai. Tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrovoglia la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata. Ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20/10/77.
0: Sì. 20/10/77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché è franuto il grande pizzaiolo mio? Perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi sta in un graurini nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangio bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: Ti ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio.
0: Grazie.
2: Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata?

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Salve. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuorigrotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavorando
0: lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra Fuorigrotta,
0: all'Aci. Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto
1: in positivo.
0: Eh?
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: È grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stiamo soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio.
2: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli. Però là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: cioè mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire, non da mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude la cucatanaccia,
2: va bene,
0: chiama io te l'induli e ti mogliere che cucatanaccia andrà a prendere solo mogliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Sì, io tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelle, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, ma che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi nato professore. L'anguaiano così, hai capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Sì.
0: Chi ho problemi?
2: Vabbè, sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato. Com'è?
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là, c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire. In famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è poco pesante sta moglie era tua, eh?
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: il
0: voto era una supporta propria.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: questo.
4: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Le segni che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sentire.
4: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Salvatore, pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio
5: io
0: bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona?
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O se no chi si ferma, eh?
5: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma a questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fai piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, comunque, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, era quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non capisci
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto? Perché è successo questo?
5: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, la poveressa Cristiana com'è morta?
5: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade in una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a roba che succede?
5: Già
0: abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Ma siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, andate in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedrete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età da 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i mish,
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. Se non caccio più salvagente a roba per sciacca. Un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci,
5: Gennaro,
0: grazie
5: ciao,
0: a voi, nome di cuore.
5: Ciao,
0: brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buondì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì.
1: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccato. Ma misericordia, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccato in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, con coppa lavatrice, questo?
1: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una porta.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era il tubista, questo?
1: Veramente mandato, perché poi lo sai, affonica dalla poi, ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi.
0: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a una.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: schifezza. Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducessa proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: c'aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: Sono negato pure, ma come tu stai giustando un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché c'è tu in medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io papi una mazza e ce la sono ancora a tutte e due, però c'è che fa, però come una galera.
0: Mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru. Hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Non penso più, ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare subito, chi ha? Sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori, vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Io non ce la faccio proprio più. Basta con sti bagni!

0: seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
1: Come ti chiami tu?
0: Pasquale.
1: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
0: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque...
1: Noi sei... anche l'attrazione, lì bagna.
0: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
1: figlio
0: poi sono
1: mio.
0: Utili nella vita.
1: Grazie, sei molto caro di cuore. Io...
0: Ciro sta con te, Ciro.
1: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
0: Salutami, Ciro, tutti.
1: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli Acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
0: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Gemma, grande.
1: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
0: ciao,
1: grazie. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

il 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi.

diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10, 899 48 46 10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino, come sta combinata? Rimma che sta succedendo? Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco.
1: Vabbè.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo... Ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: No, ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

decimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro Dauria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. Carissimi ascoltatori, benvenuti. 899 48 46 10 Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase, naturalmente su Radio Camaldo Listerio. In questo momento potete partecipare tutti quanti chiamando all'899 48 46 10. Naturalmente questa è una radio appunto che parla molto di parapsicologia e soprattutto della divinazione. Allora, il radioracconto sarà trasmesso in un'altra edizione. Questa è un'edizione un po' particolare. Voglio salutare Ciraccione, Titti, poi l'amico qua presente Fausto, Luigi, poi ancora Chris, Marcello. Quindi, signori, siamo in compagnia di tanti amici e Titti soprattutto, per carità. Allora, signori cari, 899 48 46 10, fra poco in

all'899 48 46 10. Siamo in diretta, naturalmente, qualsiasi persona che vuole chiamare può in questo momento telefonarci. 899 48 46 10. 899 48 46 10.